0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Sono le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Tony. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: TV.
1: Siamo in TV.
2: Sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare,
1: metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare,
1: metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

mesi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, sono le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.

0: è normale.
1: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: I giorni dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 75 5058 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
5: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.

0: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica che sarà caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica sul Lazio. Non mancheranno infatti ampi spazi soleggiati, da non escludere però nelle ore pomeridiane la formazione di qualche rovescio a carattere di temporale in Appennino. Contesto climatico che sarà ancora caldo, con punte massime che raggiungeranno i 33-34 gradi, valori che resteranno ancora tropicali tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione. Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Jet setter. Go getter.

0: wait for me. I'll be back.
1: Petizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola. Dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Al The Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.
3: Agri Family.
4: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
5: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Solo le migliori in FM.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV.
9: Le 6:54 di questa domenica 16 agosto, ragazzi, ma quanti sono in coma qui? Io sono presente, siamo

0: Laro, queste Seven e chiudono la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 7.55
1: su Radio Globo.
0: Ma buongiornissimo, io sono Angelica, staremo insieme fino alle 11. Sono le 7 e 11 di questa domenica 16 agosto.

0: quindi fatevi sentire. 393 777 7172.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Questo è un appello a tutti gli ascoltatori già in piedi il giorno dopo Ferragosto. Mandatemi subito un messaggio vocale alla Globo WhatsApp con un bel buongiorno. Belli carichi, fatemi compagnia.

0: stiamo andando al lavoro alle 7:10 della mattina.
1: Ah, meno male, allora non sono l'unica sveglia il giorno dopo Ferragosto che lavora, meno male. Adesso alziamo il volume che arriva l'ultimo singolo di Gaia, si chiama Estasi su Radio Globo.

0: bellissima collaborazione tra il DJ numero uno al mondo David Guetta e la voce di Bibi Rexha. Questa è Sad Girls su Globo.
1: Io sono sveglissimo perché a l'una di notte, anzi a mezzanotte 59, è nata mia figlia. E quindi niente, non ho chiuso occhio, ma sono felicissimo.
0: Ma che notizia meravigliosa, congratulazioni, sono davvero felicissima per te. E ci credo che non hai chiuso occhio, ci credo, ma amico mio, penso che non chiuderei occhio ancora per tanto tempo, purtroppo. Dai ragazzi, cioè purtroppo, per fortuna, mi dispiace che non chiuderei occhio.

0: lavora, ma qualcuno dovrà pur farlo, no? 393-777-7172.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica che sarà caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica sul Lazio. Non mancheranno infatti ampi spazi soleggiati, da non escludere però nelle ore pomeridiane la formazione di qualche rovescio a carattere di temporale in Appennino. Contesto climatico che sarà ancora caldo, con punte massime che raggiungeranno i 33-34 gradi, valori che resteranno ancora tropicali tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Chased
3: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: C'è tanto mistero dietro l'artista che sta per arrivare, perché non si è ancora capito se esiste realmente o...
7: E fantastiche feste! E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: C'è tanto mistero dietro l'artista.

versione originale di America uscì nel 79 da lì Gianna Nannini esplose. Questo era proprio il remake di una traccia molto speciale per lei per celebrare i 50 anni della sua carriera. Era insieme al king del rap Marrakesh, che tra l'altro è nato proprio nel 1979.

0: tutti che prima dell'uscita ufficiale Avicii testò la canzone suonandola sul main stage del Tomorrowland nell'estate del 2011. La reazione della folla, che non aveva mai sentito quella melodia, iniziò a saltare all'unisono ed è considerato uno dei momenti più iconici e leggendari della storia della musica elettronica.
1: Wait for me, I'll be back. Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
8: E fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Solo le migliori in FM.
13: E sul canale 91 del digitale terrestre
14: Globo TV.
0: Le 7.57 di questa domenica 16 agosto. Buongiorno, io sono Angelica Baraldi e vi prometto

Sequenza Bomba. Radio Global.

0: chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 8.55
1: su Radio Globo.
0: Nonostante la parola Giants al plurale possa far pensare a un gruppo, in realtà Sophie and the Giants ormai ha tutti gli effetti il progetto solista della cantante Sophie Scott, che dopo aver fondato il gruppo nel 2017 insieme ai suoi tre amici dell'università, Sophie ha cambiato la formazione nel 2022 e ha continuato

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Ieri sera mi sono marchiato il vostro logo sul braccio. Tatuaggio di Radio Globo sul braccio.
2: Il matto del giorno.
3: Si è tatuato il logo della radio sul braccio, vedo.
1: È partito il matto e ho detto basta,
4: dove,
1: vado a fare.
4: Dove l'hai, fatto di preciso nel braccio?
1: Sull'avambraccio, all'interno, sull'avambraccio. Ho mandato anche la foto.
3: Sì, è vero, è tutto documentato. Tra l'altro ha mandato anche il video della costruzione, cioè mentre viene realizzato.
1: Perché se no a vederlo potrebbe sembrare uno sticker messo lì, capito?
3: Sì.
1: Invece
3: sì.
1: No, c'è anche la prova.
3: No, tutto vero. Allora, ti dico una cosa, devi sapere che non sei il solo, perché ce ne sono altri 40-50 in giro, mezzi matti come te, che hanno deciso di fare questa cosa. L'avevamo lanciata io e Roberto Marchetti in onda, no? E quindi
4: è stata regalata.
3: Sì,
4: poi.
3: Sì, era stata offerta dalla radio. Lui invece se l'è pure pagato, capito? Vi rendete conto se l'ha anche pagato?
5: No, ha aderito a quell'offerta, quindi adesso devi cacciare i soldini. Oggi farai un pieno di meno.
1: Vabbè, con questi prezzi poi va benissimo.
3: Senti, ma voglio capire, perché questo insomma fa una grande differenza. È il tuo primo tatuaggio o ne hai altri?
1: No, questo qua è il sesto tatuaggio, però è quello più.
4: Quello che sta sotto è molto bello. Quello che sta sotto la scritta Radio Globo è molto bello.
1: Quello è un Joker con un punto interrogativo. Sì, diciamo, rappresenta un po' la mia vita.
6: Ma gli avete detto a questo che da domani Radio Globo cambia nome?
0: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Black Nirvana su Globo.
1: Buongiorno Radio Globo, tu ti sei svegliata presto ma hai fatto bella nottata di festa,
0: sì,
1: io la nottata l'ho fatta per l'antibiotico di mio figlio,
0: no.
1: Siamo in viaggio e stiamo andando a Sibari.
2: Un viaggio di belle 5 ore e poi un altro di viaggio di belle 12 ore.
1: Buona giornata a tutti!
0: Ma buona giornata a voi, confesso però che ho dovuto cercare su Google Maps dove si trova Sibari perché non l'avevo mai sentita nominare prima, ammetto la mia ignoranza, ho visto tra l'altro che è un posto meraviglioso con un mare che sembra quello della Sardegna, è in Calabria, a Sibari, in provincia di Cosenza, quindi ragazzi bellissimo, buon viaggio e mi state facendo venire una voglia pazzesca di mare e relax.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

l'estate è stata l'Ushuaia e poi al Tomorrowland. Questa è Happiness is So Sad, il singolo nato dalla collaborazione tra il supergruppo ADM, gli Swedish House Mafia, e la cantautrice indie pop svedese Lykke Li. Infatti è un pezzo 100% made in Sweden e loro

0: Zara Larsson Words su Radio Globo.
1: Buongiorno, buongiorno da Roma. No, tranquilla, non sei la sola. Oh. Sveglia alle 7. Io sto tornando dal mio smonto notte perché il mio 15 agosto l'ho passato a lavorare. E va bene così.
0: Ecco, ma allora non sono l'unica a lavorare oggi, eh?
2: Wait for me, I'll be back. Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
6: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
9: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi a 4,99 al pezzo. Ipercarni.com.
6: In FM, DAB
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV.
0: Buongiorno, sono le 8:56 del giorno dopo Ferragosto. Come sta andando là fuori?

0: Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 9.55
1: su Radio Globo.
3: Ciao Radio Globo, siamo svegli e siamo in viaggio direzione Calabria.
0: Olè, in tantissimi state partendo per le vacanze e sono curiosissima, fatemi sapere che destinazione avete messo sul navigatore, quindi dove siete diretti. Mandatemi un messaggio vocale alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Caldo, code, acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26, inseriscilo al momento del pagamento, un click è risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto, non fartelo scappare.
1: Wait for me, I'll be back.
4: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
5: E te lo voglio di.
0: Cosa?
5: E te lo voglio di.
0: Che cosa?
5: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Agri Family!
4: Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
8: Al The Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
0: Magari!
9: Allora partiamo!
0: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
10: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
0: Arriva un trio di produttori norvegesi e loro sono considerati pionieri della Scandi House. Con questo mood molto fresco, molto disco funk, c'è l'ultima dei The Bowser.

grande ritorno dei BTS, il gruppo K-pop che si era dovuto fermare per un lunghissimo periodo a causa della leva militare obbligatoria in Corea del Sud. Ora sono ufficialmente tornati tutti, hanno pubblicato un nuovo album che si chiama Arirang e sono anche pronti per il tour mondiale. Era il loro ultimissimo singolo Normal. Ora arrivano anche gli Spillers.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Domenica ancora in prevalenza soleggiato e clima molto caldo sul Lazio, con temperature massime fino a 35-36 gradi sulle aree pianeggianti. Tuttavia nel pomeriggio maggior variabilità sui settori montuosi, con acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche sulle aree collinari della Frusinate. Nella prossima settimana infatti l'anticiclone verrà inizialmente disturbato da un fronte da nord-ovest e poi nella seconda parte di settimana possibilità di ingresso di correnti atlantiche con acquazzoni e temporali più diffusi. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: ufficialmente iniziato con Fulminacci, maledetto me su Globo.
1: Buongiorno Angelica, buongiorno alla più bella della Radio Globo. No, non sei l'unica, no. No. Siamo in tanti a essere svegli e ad andare al lavoro.
0: È vero, siamo in tantissimo a lavorare oggi, quindi voglio augurare una bellissima giornata a tutti noi lavoratori e buona domenica, ragazzi.
2: Ad agosto su Radio Globo
3: la temperatura sale a 40 gradi.
2: Tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Caldo, code, acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26, inseriscilo al momento del pagamento, un click è risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto, non fartelo scappare.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Chuck, motore, azione.
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
3: Magari!
7: Allora partiamo!
3: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
8: e fino al 20 agosto salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
0: Solo le migliori in FM.
1: E sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
3: E di nuovo buona domenica anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto ora. Io sono Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra ultima ora insieme di oggi.

0: apnea chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Una domenica bella impegnativa, perché qui su Radio Globo veramente andiamo avanti fino a questa sera. Io sono Angelica Baraldi, starò con voi fino alle 11, poi alle 11 arriverà la playlist di 40 gradi, quindi un'ora di musica con tutte le migliori hit estive dagli anni 2000 ad oggi. Poi alle 12 arriverà Tommaso Di Vito con voi fino alle 4. Di nuovo dalle 4 alle 5 ci sarà 40 gradi e infine dalle 5 alle 9, quindi dalle 17 alle 21 sarà con voi Marco Valerio Camillacci.
2: Aperti.
1: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
2: erano molto basse.
3: Vai calla.
2: Eppure ce l'abbiamo fatta.
4: Allora andiamo a introdurre due nuovi brani?
5: Due nuovi brani, oggi abbiamo Gli Sfitti e Poveri.
4: Ma chi sono Gli Sfitti e Poveri? Adesso amici tuoi sicuramente.
5: Sono un trio da paura, ragazzi, sono un trio da paura.
0: Immagino.
5: Con Sarà Perché Spacciamo?
0: Ah!

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: È uscito l'articolo ufficiale, lui è il DJ più richiesto al mondo e anche il più streamato su Shazam. Arriva la mia hit preferita di quest'anno, cioè Moving to the Sun.

Jason Derulo con Hit Girl, e nel gergo pop una Hit Girl è una ragazza che possiede un fascino innato, magnetico, impossibile da definire, e lui usa questo termine proprio per descrivere la ragazza dei suoi sogni. Ora arriva anche l'ultima di Olivia Rodrigo su Radio Globo.

capolavoro del pop punk moderno e The Weeknd ha ammesso che questa canzone è un omaggio ai lavori di Michael Jackson degli anni 80 insieme ai Daft Punk, ai Feel It Coming. Su Radio Globo c'è anche Dito nella Piaga. Business.

0: titolo di Sabrina Carpenter, che è uscito l'anno scorso, la sua Man Child su Globo. Summer. E attenzione, perché anche qua su Radio Globo tocchiamo i 40 gradi, temperatura percepita a 40 gradi, non solo fuori, non solo all'esterno, ma anche nella nostra programmazione musicale, perché tre volte al giorno andrà in onda una playlist di 60 minuti con tutte le migliori hit estive dagli anni 2000 ad oggi, quindi pronti a rivivere insieme vecchi ricordi, a cantare, a ballare insieme. La prossima sarà alle 11.
1: Wait for me, I'll be back. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.
1: Era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo.

0: codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Le 10.37 di questa domenica 16 agosto, io sono Angelica Baraldi, ancora 20 minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di Giselle.
5: Solo le migliori radio.
6: Ancora un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

con Big Boy e Room 9 sono un trio di produttori italiani qui insieme a Big Boy, ovvero Sergio Silvestre, che non so se vi ricordate, ma ha vinto l'edizione di Amici nel 2016 e poi l'anno dopo, nel 2017, ha partecipato anche a Sanremo. Arriva Alex Warren.

pezzo che ci trasmette tanta spensieratezza, tante good vibes, era Saif insieme a Bresh, parlare d'amore. Adesso torniamo al 2016 con i Maroon 5 e Kendrick Lamar qui su Radio Globo.

0: be back.
1: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
2: Alde Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti su sito e app The Space Cinema.
3: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Ora su Radio Globo
4: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
0: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
4: Da questo momento

0: 180 gradi su Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: I'm a fireball.
1: 40 gradi.
2: Torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up. Wow.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Agrifamily.
6: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
2: Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
1: 40 gradi
2: su Radio Globo.

0: Lobo. Wait for me, I'll be back.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Temperatura percepita 40 gradi.
4: On Radio Globo.

0: 60 gradi.
1: Torna alle 16.
0: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Petizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola. Dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Al The Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti su sito e app The Space Cinema.
10: Solo le migliori in FM.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre
12: Globo TV.
13: Ma poco poco vi sono mancato in questa settimana. 11:55. Io sono Tommaso. Insieme nelle prossime 4 ore si parte subito 16.

0: Compass, la radio che suona solo le migliori Radio Globo. 12 e 12 e 35 secondi, mannaggia, potevamo fare 12, 12 e 12 secondi.
1: Sequenza bomba torna alle 12 e 55 su Radio Globo.
0: Buona domenica 16 di agosto, io sono Tommaso, insieme nelle prossime 4 ore. Che bello essere tornati, ragazzi, dopo una settimana praticamente di relax, di svago. Una città, poi quella di Roma, che ho ritrovato letteralmente vuota, senza nessuno, tantissimi parcheggi. Ma dove siete finiti? Dove siete tutti? Però devo dire che ieri al mare praticamente c'era il delirio, c'era il caos. Non so com'è che avete passato il Ferragosto, ho visto diverse storie di persone, per esempio, che hanno fatto la tipica grigliata, oppure per esempio siete andati in discoteca con noi di Radio Globo. Abbiamo pubblicato anche delle storie sul nostro Instagram Radio Globo FM per la serata di ieri. Insomma, in qualsiasi occasione, 393 777 7172.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: No, questa storia del whisky, no? Per così anestetizzare un po' i denti. L'avete mai? Io l'ho fatta, io l'ho fatta. Che però c'era? Dura poco, dura pochissimo. L'effetto
3: ma
2: è.
3: Sì, perché ti concentri sul fatto che è forte.
2: Ma sì.
3: Ah, oppure quando stai male, che ti davano il latte con la vecchia Romagna, col cognac, che è una cosa.
2: A te davano il latte col cognac?
3: No, è capitato una o due volte, papà me l'ha messo un po' di coma, a me mi faceva schifo proprio.
4: Ora si spiegano tante cose, Giovanni.
2: È vero. No, questa cosa però di bere per il dolore dei denti, io l'ho fatta, sì, ripeto, sì, però è una cosa che dura veramente un secondo, quindi o continui a oltranza.
4: Sì, ma poi no, non lo devi bere, non lo devi mandare giù, devi fare gli sciacqui e sputare, no, se c'è il mal di denti.
2: Io andavo giù.
4: Grazie, ti anestetizza il dolore se ti embriaghi, ovviamente. Io facevo i gargarismi invece con la vecchia Romagna, sì, o chi per lei. Sì, quando hai il mal di gola fa bene fare i gargarismi con l'alcol.
2: Ragazzi, è un po' come nei film western, sai, quando devono togliere il proiettile dal corpo,
4: ti fanno bene, grazie.
3: Pezzo di legno mezzo,
2: esatto,
3: in bocca,
2: pezzo di legno
3: e ciucci un po' di alcol.
5: Scusa, non vi capitava voi quando vi faceva male il dente e dondolava che di fare il legaccio e poi attaccarlo alla maniglia, sì, della porta e aspettare qualcuno apriva la porta?
3: Sì, una volta l'ho fatto.
5: L'hai fatto?
3: Sì, l'ho fatto, però non è cascato.
2: No, aveva legato il dente sbagliato.
4: Non quello da là.
2: Sì, perché l'ho fatto allo specchio. Sai che allo specchio è tutto invertito.
1: Certo. The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Caldo? Code? Acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Per agosto 26. Inseriscilo al momento del pagamento. Un click e hai risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. E ricorda, il codice per agosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fartelo scappare.
1: Wait for me, I'll be back.
6: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto! Ad agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
11: e fino al 20 agosto tonno in olio di oliva Mare Blu 8x60 grammi a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
0: Allora, giornata perfetta per potersi muovere, giornata perfetta da poter vivere anche con la radio che suona solo le migliori. 12 e 17 c'è Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: La corsetta mattutina, si può dire, degli Offenbach con Need You The Most sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Devo fare pace con questa canzone, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: sensi, anche perché stiamo vivendo questo dopo Ferragosto proprio qua sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Quali sono i vostri piani? C'è anche chi sta lavorando, ce lo state scrivendo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Ma guardate che lavorare in una domenica, poi soprattutto dopo Ferragosto, non è mica proprio un male, soprattutto se poi insomma si guadagnano bei soldini verso la fine, insomma, verso la fine del mese, ecco, che ormai è praticamente dietro l'angolo. Non pensiamo a settembre, anche perché dal 31 di agosto qua riprenderanno tutti i programmi, sia il morning che tutto bloccato.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Tutto il comparto centrale godrà ancora di una giornata di bel tempo, con temperature però che saranno ancora molto elevate, 38-39 gradi su pianure interne con afa serale lungo le coste. Per tornare a respirare avremo bisogno ancora di qualche giorno, il 17 e il 18 saranno due giornate in cui una possibile perturbazione atlantica porterà un generale calo termico in discesa da nord, con temporali anche forti. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a rimanere aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: 12.37, ancora una buona giornata. Io sono Tommaso, insieme fino alle 16 anche in questa domenica. Tieni in pala, Gini.

2009 con la sua Wonderfuls, la radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ricordo benissimo quello che hanno fatto per lanciare questa canzone, i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, questo

0: giorno proprio.
1: Ciao Tommy, ciao. Noi di rientro dalle ferie e già ci mancano. Ciao, un abbraccio da Fernando
2: e da Giuseppe.
1: Da Terracina.
0: Ma se state tornando già vi mancano le ferie, che diamine, questo è Radio Globo.

0: dal 2009 sulla radio, che sono solo le migliori. Ah, non ho capito, che cos'è che state mangiando di buono?
1: La salsiccia piccante.
0: E poi?
1: La parmigiana.
0: E anche oggi?
1: La brace accesa.
0: Vi immagino proprio così, bello, la brace accesa. Quanto mi è mancata quest'anno la bracciata di Ferragosto, sapete? Quasi quasi recupero, giuro che recupero. 12:53, tra pochissimo un'altra sequenza bomba, ovviamente qua su Radio Globo.
2: Ad agosto su Radio Globo la temperatura sale a 40 gradi. Tutti i giorni alle 11.

0: fai caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale. Radio Globo.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
7: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
0: Solo le migliori in FM DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
8: Eccolo qua alle 12:55, pronto per un'altra ora e soprattutto

0: Real History chiude questa sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
2: Buongiorno, ma che c'è sta a fare radio? È vero che le ferie non l'ho ancora fatte e non so se me le faccio perché ho altre idee, vaga boccia. Ma di che sta a fare? Che stai a fare? Se vedi che hai fatto il cattivo,
0: Ma quale cattivo? In realtà dovete sapere che ho capito che massimo una settimana posso stare lontano dalla radio, lontano dal lavoro, perché poi devo per forza tornare, no? E perché alla fine stavo giudicando un po' il mondo ieri mentre ero in spiaggia. Mi mancano anche gli ascoltatori e penso, ma chissà che cosa sta facendo quell'ascoltatore lì, chissà che sto... Insomma, siamo diventati una vera e propria famiglia e questa cosa mi fa veramente piacere. 13:14, io sono Tommaso, questa è la radio che suona solo le migliori, insieme fino alle 16.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Allora, 13:16, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo, un brano che sta facendo tanto discutere, quello di Giselle.

0: Bird dal 2020 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Sì, salve, volevo mandare un breve messaggio a Tommaso, sì, in cui lo avvertivo di non abituarsi troppo ai messaggi brevi.
0: Bene,
1: grazie del servizio, buonasera.
0: Anche perché dal 31 di agosto mi toccherà litigare con i vostri audio durante

Harry Styles, Dance No More su Radio Globo. E guardando il video della canzone di Harry Styles mi sono reso conto che sono tantissimi gli artisti che sono tornati al baffo anni 80. Non so se ricordate, non quel baffo del tipo della birra, ok? Avete presente il tipo della birra che beve e resta con il baffo bagnato, ecco. Ma praticamente questo baffetto meno folto, e sono veramente in tanti, anche per esempio tra i più giovani, che si fanno crescere questo baffo. Io l'ho sempre chiamato il porno baffo, no? Perché mi dà proprio quell'impressione lì, dai. 13:35, questa è la radio, che sono solo le migliori, Radio Globo. Vi lascio così.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Mamma, io mi annoio.
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.

Investe ancora nei video Taylor Swift, The Fate of Ophelia sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. E anzi, c'è una piccola curiosità riguardo proprio Taylor Swift: lei registra tutti i video in completo silenzio perché ha paura poi gli rubino la traccia. Achille Lauro.

0: domenica 16 di agosto, anche perché la FOMO da dover per forza fare qualcosa nella giornata di Ferragosto è scomparsa del tutto, e adesso possiamo goderci la giornata di vacanza o addirittura la giornata lavorativa, perché siete in tanti a lavorare in questa domenica, e ne stiamo parlando anche alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Solo le migliori in FM
11: e sul canale 91 del digitale terrestre
12: Globo TV.
13: Io vengo dall'ospedale, ho portato mia mamma per un forte calo di potassio, il 16 agosto.
0: Mamma mia, ci siamo vicini. Allora adesso ci sono

0: chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 14.55
1: su Radio Globo.
0: Allora, 14.13, 16 di agosto, la radio che state ascoltando è Radio Globo. E la voce è invece la mia, Tommaso Di Vito. Insieme fino alle 16, poi da domani, da lunedì al sabato, vi trovate per due settimane prestissimo, dalle 7 alle 11. Quindi il mio compito sarà quello di buttarvi giù dal letto. Spero, insomma, vi piaccia l'idea di essere buttati giù dal letto da un soggetto come me.
1: Wait for me, I'll be back.
3: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi.
1: Tutti i giorni alle 11.

0: fai caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: È andato a riprendere un suo vecchio tormentone e ha detto a Carol G: senti Carol, prima di rifarlo e chiamiamola Viajando per el Mundo, questa è Radio Globo.

Ed Sheeran e come collaborare praticamente con un amico. Poi lui che sperimenta tantissimo, ne sa qualcosa, questa Azizam. Ed Sheeran alle 14:27. Buona domenica! Come la stiamo passando questa domenica? Aria condizionata? Oppure per esempio in giro per la città? Mare, spiaggia? Dai, rendeteci un po' protagonisti, anche perché io su Instagram non faccio altro che vedere piedi spaparanzati con vista mare. Olivia Rodrigo!

0: parlando di Raville Ney proprio qua sulla radio, che sono solo le migliori. 14.35, lei praticamente ha iniziato prestissimo, infatti nel 2015 a soli 16 anni aveva già pubblicato un singolo che poi è esploso su tutte le piattaforme. Voi invece siete già esplosi per il caldo? Mamma mia ragazzi, ma quanto fa caldo!
1: Wow, che caldo! Buonasera a tutti, oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
0: Siamo un po' a Rio de Janeiro oggi? Oppure non lo so, più Ostia oppure più Latina, più Terracina, fate un po' voi.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: 14.36, questa è stata una delle canzoni che ha accompagnato le vostre storie Instagram nelle ultime ore.

0: Giovanetti e poi dalle 17 in poi il nostro Marco Valerio Camillacci che vi porterà fino alle 21. Mamma mia ragazzi, ma che estate che vi stiamo facendo vivere!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Petizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Chuck, motore, azione.
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Vezzano. In vetta ai tuoi desideri.
3: Radio ufficiale. Radio Globo.
8: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
9: Magari!
8: Allora partiamo!
9: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
10: E fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
3: In FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV. Raga, incredibile, siamo arrivati all'ultima ora insieme, 14:57. Io sono Tommaso, adesso sei dischi.

0: che dici? Mica Grace Kelly, kcing, finale 2007, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo. Summer.
0: Anche perché a partire dalle 16 fino alle 17 ci sarà la playlist di 40 gradi. Mamma mia, che belli questi tre appuntamenti che ci fanno rivivere tutti i successi da spiaggia che abbiamo ballato e che stiamo ballando anche durante questa estate 2026. 15 e 16, io sono Tommaso qua per altri 45 minuti, poi come dicevo ci sarà 40 gradi e poi Marco Valerio Camillacci fino alle 21 e poi dalle 21 alle 22 un'altra bella playlist dedicata ai grandi successi da spiaggia, da ballare. 15 e 17, questa è Radio Globo.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Caldo? Code? Acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Per agosto 26. Inseriscilo al momento del pagamento. Un click e hai risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. E ricorda, il codice per agosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fartelo scappare.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Agri Family, agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini, aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Pareri discordanti per quanto riguarda l'ultimo album di Madonna, secondo me non ha sbagliato assolutamente. Infatti il secondo singolo estratto è questo qui, Dance Theory.

subito alla memoria, bellissima poi, di uno Spider-Man, no? Non so se siete già stati a vederlo, tanto era Post Malone qui sulla radio che suona solo le migliori. Si ripara-

0: to me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: One Republic. Would you rescue me? Rescue me proprio qua su Radio Globo.
2: La Tomà, per me si torna nella città dolente. Per me si torna nell'eterno dolore. Per me si torna tra la perduta gente. Sono finite le ferie.
1: Aia. James Poole.

0: immagino spensierati, altri al lavoro, altri invece, come abbiamo sentito, stanno tornando dalle ferie, altri invece hanno dovuto portare la propria madre al pronto soccorso. Insomma, spero non ci siano situazioni di questo genere, anche perché in ogni occasione ci siamo noi di Radio Globo. E vi ricordo, nell'ultima mezz'oretta con me fino alle 16, poi dalle 16 alle 17 ci sarà 40 gradi e poi Marco Valerio Camillacci. Ma domani mattina ci rivediamo, ci riascoltiamo, ci ritroviamo proprio qua su Radio Globo, perché per circa due settimane, dal lunedì al sabato, mi trovate in onda la mattina presto, dalle 7 alle 11. Contenti? Io sinceramente sono molto contento, perché vi sveglio, facciamo colazione insieme, dai, mi piace.
1: Wait for me, I'll be back. Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: 15:38, mi raccomando, non agitate le lattine di Coca-Cola che poi esplodono. Ce lo dice anche Tommaso Paradiso.

Afro, mamma mia quanti ricordi questa canzone. Shifty con Slying Low Side sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Una di quelle collaborazioni che più o meno ci aspettavamo in questo 2026. Bibi Rexha, David Guetta.

Giovanotti, so solo che la vita, sulla radio, che sono solo le migliori radio globo. Sì, splende il sole, ma stavo vedendo che in realtà ci sono alcuni servizi meteo che dicono che sta per diluviare. Ma io sono entrato che faceva caldo qua dentro. Jack Harry su Globo!

0: Lobo. Wait for me, I'll be back.
1: Agrifamily.
2: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
3: Al The Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti su sito e app The Space Cinema.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
6: Dentro la città,
5: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Ora su Radio Globo
7: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
0: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
7: Da questo momento.
0: 40 gradi. Radio Globo.

0: su Radio Globo.
1: Coperti.
0: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
2: erano molto basse.
3: E calla.
2: Eppure, ce l'abbiamo fatta.
4: Fatta peghe peghe, ma no amore. No amore. No, fatto così tanto come fatto pavore.
5: Ah.
4: Proprio come si è fatto pavore, sì.
5: Fa pure i pavori. Questo Chris è asciuga femmine,
6: oh, ha pagato.
5: Al centro pagare. Filippino. Ah, ok. Vabbè, sì. Ti sei divertito. Noi eravamo in pensiero perché ti avevamo sentito al quarto Negroni, stavi un po' a pezzi, Chris.
4: Sì, ma io proprio vuole chiedere anche scusa ai ascoltatori perché io sa girare, ma io proprio un cacciato,
5: veramente certo.
4: Deluso.
5: Certo.
4: Perita profonda, io proprio non pida più, perse proprio fiducia.
6: Perfetto.
4: Cazzo pretella qua.
6: Hai ragione. Bravo Chris.
5: Anzi, io sappi che se ti serve Chris ti difendo.
6: Bravo.
5: Ti difendo gratuitamente contro il condominio che ti fa fare questo lavoro che non ti compete, sì. Paro Chris. No.
4: Tutto vicino, rivoltato poi. E da poi sta pa valigia, sta tutta uova fatta da
5: Paro Chris.
4: Un lavoretto di scuola, portata tutte uova colorate, sì, deve portare. Sì, fatto. Fatto lavoretto in scuola, fatto uova, tutte occhi, bocca, capelli attaccati con la bina per proprio divertente, carino.
6: Cioè, bravo Chris, bravissimo.
4: Quanto c'è da fare? Fuori. Io vado a casa mari con macchina, io guidare.
5: Hai preso la patente,
6: Chris.
5: Dai!
6: Bravissimo!
5: Bravo Chris! Oh, questa è una bella notizia. Sì. Che ti frega di Tala? Dai,
4: così
5: è andata.
4: Per me può caricare tutte quelle che vuole.
7: Dai, è tutto bloccato!
0: Tutto bloccato. Torna il 31 agosto.
7: Siamo tornati in ma-
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
9: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
10: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
9: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
10: Così parcheggi sotto casa?
9: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
10: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
9: Perfetto. Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
12: Magari!
11: Allora partiamo!
12: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
13: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
0: Temperatura percepita
2: 40 gradi
0: on Radio Globo.

0: gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Tutto il comparto centrale godrà ancora di una giornata di bel tempo, con temperature però che saranno ancora molto elevate, 38-39 gradi su pianure interne con afa serale lungo le coste. Per tornare a respirare avremo bisogno ancora di qualche giorno, 17 e 18 saranno due giornate in cui una possibile perturbazione atlantica porterà un generale calo termico in discesa da nord con temporali anche forti. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a rimanere aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: I tormentoni estivi, uno dietro l'altro. 40 gradi
1: su Radio Globo.

0: gradi.
1: Torna alle 21.
2: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
0: Solo le migliori in FM.
1: E sul canale 91 del digitale terrestre
10: Globo TV.
11: Dai che non ci sono scuse per chi ancora non si è alzato dal letto, perché sta smaltendo quello che ha fatto ieri sera a Ferragosto in piedi.

0: Sequenza Bomba. Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 7.55 su Radio Globo.
1: Ma più che Save the World, Save the People, che ieri sera si sono ribaltati, perché ovviamente ieri è serata di Ferragosto, e che fai? Non te lo consiglio.

0: 16 è il momento di alzarsi a letto, poi magari qualcuno si è già alzato presto, è dovuto andare al lavoro, anzi fatecelo sapere alla Globo WhatsApp come state messi oggi, che mi combinate di bello oggi e soprattutto che cosa avete combinato ieri.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Petizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto. Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
8: Radio ufficiale Radio Globo.
0: Allora, su questa canzone c'è un po' di mistero, perché non si riesce a capire se è stata fatta con l'AI o meno. Forse sì, chi può dirlo. È bella comunque. Giselle Dimanche.

Esatto, era Wake Up, appena riascoltata qua sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, 17:30. Questo giro di piano ci fa capire che sta arrivando la voce meravigliosa di Alex Warren e soprattutto Fever Dream.

0: ritornello Who's That Girl, un pezzo leggendario dei primi anni 2000, rappato da Eve, non so se ve la ricordate. Who's That Girl, la la la la la la, vabbè, non mi metto a cantare perché è meglio di no, è meglio di no.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi
1: tutti i giorni alle 11.

0: Hai caldo?
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think Big.

0: botta di vintage per Miley Cyrus l'anno scorso, che ha collaborato con Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood dei Fleetwood Mac, gruppo storico degli anni 60-70. Era Secrets sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo. Adesso l'ultima di Gabri Ponte con la voce di Jovanotti, è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

take my love for granted. I just don't. Grande coppia, Jake e Rihanna, Too Good su Globo. Dal suo album del 2016 Views, album leggendario per Drake, che lo lanciò veramente nell'Olimpo delle classifiche, perché non c'era solo questa canzone in quell'album.

0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Caldo, code e acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26. Inseriscilo al momento del pagamento, un click e hai risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fartelo scappare, eh?
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita. Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Solo le migliori in FM
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
1: Qualche seconda alle 17.58, la prima ora è andata, ma ce ne restano ancora tre da passare insieme in questo post Ferragosto. Io sono Marco Valerio Camp-

0: chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: Canzone che viene peraltro da uno dei loro album più iconici, il Funk, album del 2003 appunto. È una canzone che è nata in seguito agli attentati dell'11 settembre 2001. Peraltro tra poco saranno 25 anni da quel giorno terribile. Scrissero questa canzone, già il titolo sembra abbastanza autoesplicativo, un pezzo di denuncia, no? Dov'è l'amore? Where is the love? Ed è stato un pezzo generazionale, non a caso venne pure premiato ai Grammy Awards, che insomma non è una roba da poco.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Ci chiediamo sempre, ma quando le prende, dove le porta? Nei campi da calcio sudamericani,
4: svuotando lì la svuota. È vero, ma dove le porta? Se questa cosa non gli abbiamo mai chiesta,
5: dove le metti?
4: Dove le metti? Bisogna chiamarlo, bisogna chiamarlo per chiedergli dove le mette, ragazzi.
5: Perché indagare?
4: Oh, scusa, le toglie da casa sua e poi.
3: Da casa sua, cioè no,
4: da casa di chi lo chiama, no? Le toglie da quella casa e poi, cioè, effettivamente non me lo sono
6: in
4: mai
6: una
4: fatta.
6: Una riserva per api, che ne so, c'è
3: magari non lo so io. Avrà delle arnie.
4: Ma non è che, cioè, tipo. Beh, sì. Quando, che ne so, sai, ti devi sbarazzare del divano all'isola ecologica. Non è che c'è l'isola ecologica delle api.
5: Beh, ma poi diciamo che fa interventi prettamente per le vespe. Sai, adesso queste orientali, no? Che sono gigantesche.
3: Beh, l'istermina.
5: Io credo che l'istermina.
6: L'istermina. No, credo chi? Lunerti?
3: Beh, le vespe sì.
6: Sì, le vespe, sì. Proprio,
4: comunque, su Globo TV stanno andando le immagini di questa partita di calcio che è stata interrotta
5: in Brasile, sì.
4: Sì, in Brasile, perché insomma uno sciame di vespe, appunto, i giocatori poverini come si sono dovuti rifugiare
3: api.
4: A terra, rifugiati a terra, cercando, ecco, di sfuggire. Ma sono stati punti, tanti sono stati punti.
5: Eh beh, uno sciame ricco, ce l'ha detto Lunetti.
4: Però sono punti che ti fanno vincere il campionato, capisci? Che
3: no, mi sa di no.
4: Ragazzi, dobbiamo fare punti. Achille.
7: Ma quello gli leva da una casa le api e le mette a un'altra, così c'è un altro lavoro. Cioè, in realtà l'arveare è uno solo, e quello lo sposta da appartamento a appartamento, così lo richiamano e lavora.
4: È bella questa,
3: è sempre lo stesso.
5: Sì. Se toccano due
1: arti. The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Al The Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.
9: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
10: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
9: Magari!
10: Allora partiamo!
9: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
11: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
0: Lei è la DJ che ha trasformato il clubbing in un fenomeno pop. Si chiama Peggy Gou, suo ultimo pezzo.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

occasione della recente scomparsa di uno dei più grandi cantautori della musica italiana, Francesco Guccini, proprio lui, l'imperatore Cesare, Cesare Cremonini, ha fatto un appello al ministro Valditara dicendo che i suoi testi dovrebbero essere studiati nelle scuole. E effettivamente, come dargli torto? Era insieme ad Elisa, nonostante tutto, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Adesso Martin Garrix e Ed Sheeran, un'altra coppia, c'è Repeat It.

0: la voce di Ed Sheeran e il sound di Martin Garrix. Era Repeat It su Radio Globo. 18.35, spaccate spaccate, andiamo a sentire subito cosa hanno da dirci quelli di 3D Meteo per qualche aggiornamento sulle temperature. Oggi ragazzi veramente veramente tosta, ma è così da un po' di giorni, soprattutto a Roma ci tocca incrociare le dita. Non so se basti quello, eh.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Le regioni centrali vedranno ancora giornate calde, temporali pomeridiane sull'entroterra, ma di fatto cambia poco. Le temperature massime fino alle giornate del 17 e del 18 si attesteranno vicine ai 40 gradi. Queste due date, 17 e 18, rappresenteranno un possibile cambio di scenario, ovvero una perturbazione atlantica che porterà un generale calo termico, ma anche temporali localmente forti per correnti che da nord scenderanno prima al centro e poi andranno a interessare anche le regioni meridionali. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: dal 2012 su Globo. Summer. 18.55, quasi 18.56, siamo arrivati alla fine di un'altra ora passata insieme, ma tra poco ci sarà l'inizio di un'altra che inaugureremo con un'altra sequenza bomba, ovviamente qua su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: I giorni dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 75 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
3: E te lo voglio di.
2: Cosa?
3: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
3: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
1: Solo le migliori in FM
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: Una manciata di secondi alle 18.58 di questa domenica 16 luglio 2026. Ancora un paio d'ore, un

0: Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
0: Peraltro 50 Cent, come altri rapper prima e dopo di lui, come ad esempio Ice Cube, è anche un grande attore, ha fatto un sacco di film, adesso sta lavorando a nuove produzioni cinematografiche, come ad esempio il film di Street Fighter, il film su Street Fighter, tipo live action, che sappiamo tutti che è un videogioco, per chi non lo sapesse, male, no, a parte gli scherzi, vedremo che cosa combinerà.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Petizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
9: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale.

Maroon 5, Nobody's Love sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo. Maroon 5 che sono passati a trovarci in Italia un mesetto fa, si sono esibiti il 25 giugno agli High Days di Milano, live pazzesco con un Adam Levine sopraffino. Adesso c'è Olivia Rodrigo.

0: wait for me. I'll be back.
1: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Your husband is coming.
1: E dai, sbrigati a tornare, Ray, che il tuo ultimo live a Bologna è stato no pazzesco di più. Questa era la sua Where is my husband, appena riascoltata su Radio Globo. Mamma mia, che fomento.

0: videoclip di quella canzone che destò un sacco di scalpore, vabbè, che fosse l'unico. Però insomma, Miley Cyrus sulla palla demolitrice, nuda, diciamo con delle pose un po' equivoche, all'epoca destò particolare scalpore. Però valla a sapere, cioè adesso sembra un discorso boomer, ma è vero, si vedono un sacco di videoclip, robe eccetera, comunque particolarmente provocanti. Vabbè, comunque 19.57 appena scoccata, è finita un'altra ora insieme, sta per iniziare l'ultima con me in questa domenica 16 agosto 2026. Attenzione, perché tra poco arriva anche l'ultima sequenza bomba di oggi.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chuck, motore, azione.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: Te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
10: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
9: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
10: Così parcheggi sotto casa?
9: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
10: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
9: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
11: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM
12: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV. Mancano soltanto 20 secondi alle 20 di questa domenica 16

0: quante mete, perché era veramente in cima a tutte le classifiche, si esibì a Bergamo. Eroe Sam Fender, era People Watching che chiude la sequenza bomba, la prossima tornerà alle 6.55. 6.55 di domani, ovvio. Comunque 20:19 appena scoccate di questa domenica 16 agosto 2026, ancora una quarantina di minuti da passare insieme a me qua su Radio Globo. Ancora buona domenica a tutti, ovviamente, da Marco Valerio Camillacci. Domenica che non finirà così facilmente, perché tra meno di un'ora su Radio Globo arriverà a 40 gradi, un'ora con i migliori tormentoni estivi. Mi raccomando, non perdetevela,
1: Coperti.
2: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
1: molto basse.
3: E calla.
1: Eppure ce l'abbiamo fatta.
4: Per una scommessa, sì, per la radio, non è che vado in giro sono nudo. Però ho girato nudo per la spiaggia di Playa d'Embossa.
5: No.
4: Sì, vabbè, era per.
5: Era spiaggia libera, c'era.
6: No.
4: Sono tutti ristoranti, stabilimenti. Però.
5: E cioè, correvi nudo?
4: Sì, cioè più che altro camminavo, dovevi camminare così.
5: Oh mio Dio.
4: Mi coprivo come con un senso di vergogna totale. No, ma mi è andata bene perché serviva per i punti, per sta sfida finale che facevamo.
6: Ovviamente hai usato entrambe le mani perché una non bastava.
4: No, pure la testa. Cioè. Mi sono chiuso a StarTAC.
5: Esagerato.
4: E quindi, però è arrivata la guardia Tivel, è arrivata incazzata nera. Come
5: sì.
4: Cercavano questo che camminava perché subito hanno segnalato.
6: Ah,
4: cercano.
6: Beh, perché poi è pieno di bambini anche, sai.
5: Vabbè, però lì c'ha senso, perché scusa, se cammini nudo proprio così in tranquillità sulla spiaggia davanti ai vari lidi dove ci sono appunto bambini, famiglie, ma anche semplicemente persone adulte che non vogliono vedere una turista, è giusto.
4: No, ma infatti lì l'abbiamo sfangata a sta maniera, cioè mi sono messo disteso e al tempo Lucifora si è messa a fare pole dance.
5: Ma vai. Anche provando a immaginare, ma poi ho capito

0: Il Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Caldo, code e acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26. Inseriscilo al momento del pagamento, un click e hai risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fartelo scappare.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Al The Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti su sito e app The Space Cinema.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: 20:22 sulla radio che suona.

videoclip che mette un'allegria assurda. Ma forse il suo sorriso e basta. Potrebbe essere ovunque il videoclip girato. Era Ed Sheeran, Sapphire su Globo.

0: poi vediamo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Le regioni centrali vedranno ancora giornate calde, temporali pomeridiane sull'entroterra, ma di fatto cambia poco. Le temperature massime fino alle giornate del 17 e del 18 si attesteranno vicine ai 40 gradi. Queste due date, 17 e 18, rappresenteranno un possibile cambio di scenario, ovvero una perturbazione atlantica che porterà un generale calo termico, ma anche temporali localmente forti per correnti che da nord scenderanno prima al centro e poi andranno a interessare anche le regioni meridionali. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante.

0: pazzesche di Olivia Dean, appena riascoltate tutte qua su Radio Globo. 20:57, siamo arrivati al momento dei saluti, per quanto mi riguarda ovviamente. Da Marco Valerio Camillacci è veramente tutto, non mi resta che farvi bye bye, ma tanto ci risentiamo domani dalle 17 fino alle 21. Adesso io vi lascio in buonissime mani, perché su Radio Globo stanno per arrivare ben 40 gradi, non letteralmente, ma oramai questo lo sapete, anche se queste ultime sere belle sudate ce le siamo fatte. E poi vabbè, ovviamente per tutta la notte la musica di Radio Globo che non vi lascia soli. E poi domani mattina dalle 7 in poi ci sarà a tenervi compagnia dalle 7 Tommaso Di Vito. Che dire ragazzi, buona domenica sera a tutti. Se siete tornati dalle ferie mi dispiace, però se volete uscire contro ferie, robe eccetera, chi se ne frega, perché l'importante è divertirsi. Quindi mi raccomando, divertitevi, ciao!
1: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
8: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
9: Magari!
8: Allora partiamo!
9: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
10: E fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
11: Ora su Radio Globo,
12: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
11: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
12: Da questo momento.
11: 40 gradi.

0: gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: I tormentoni estivi, uno dietro l'altro. 40 gradi
1: su Radio Globo.

0: fai caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Caldo, code e acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26. Inseriscilo al momento del pagamento, un click e hai risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fartelo scappare.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato. L'estate su Radio Globo
1: si chiama

0: gradi.
1: Torna domani alle 11.
2: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Petizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola. Dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
4: AgriFamily.
5: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
6: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Mamma, io mi annoio.
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città.
8: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
2: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
3: Radio ufficiale. Radio Globo.
4: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
5: Magari!
4: Allora partiamo!
5: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
6: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.

0: Saluto gli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Le regioni centrali vedranno ancora giornate calde, temporali pomeridiane sull'entroterra, ma di fatto cambia poco. Le temperature massime fino alle giornate del 17 e del 18 si attesteranno vicine ai 40 gradi. Queste due date, 17 e 18, rappresenteranno un possibile cambio di scenario, ovvero una perturbazione atlantica che porterà un generale calo termico, ma anche temporali localmente forti per correnti che da nord scenderanno prima al centro e poi andranno a interessare anche le regioni meridionali. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Chuck, motore, azione.
0: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Alde Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.

0: Siamo in TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Global TV.

0: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Caldo, code e acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26. Inseriscilo al momento del pagamento, un click e hai risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fartelo scappare.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me,
2: I'll be back. Medizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Più colorata, più figa, più energica. Semplicemente più bella. Globo TV. Sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: something I want to talk about.
1: Il terremoto! Corri!
2: Aiutateci!
3: Dal 24 agosto, ascolta
4: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
3: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
4: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
3: Radio ufficiale. Radio Globo.
11: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.

0: wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

0: me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Radio Globo è in TV.
3: Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.